0: FM, in tune with you.
1: Hello, hello, Kia. Ditele, ditele, di latele, di latele. Rutu se ma 2K, rona ma 1K retswa kae. Re ba tsenye sekolo, tloka tsone ke ya, tloka tsone ke a go tshepa, ke a go tshepa, ke mo happy ntonyane mo Klerksdorp.
0: No

0: Matselelele, mokgolo. Matselelele. Ke le boleletse mokgolo wa kaoteng. Ya, matselelele.
1: Ke weekend.